0: scrozza.
1: Sì, chi dai la scrozza?
0: Bella,
1: chi dai scabitozza?
0: Va via,
1: si se, si scude.
0: Va via, se,
1: si come cipite.
0: Va via, ma come
1: se, si
0: cora.
1: C'è il capo
0: e
1: mosse.
0: Va via, va
1: via.
0: Ma qui no,
1: ma qui no.
0: Va via,
1: lasciatemi,
0: va via.

notte senza luna, giro con la nera nel cammino, sul più chiare degli enigmi tu l'andrò. Ferro, bronzo, muro, roccia, affinata tua capoccia, sulle muri degli enigmi tu l'andrò. Dunque fa saluta a tutti, marca i monti, marca i monti,

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, di serve di soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di femmina.